0: tajam, takadam, takanam, takadam, tatsitangir, takirigin, tatsajam, takadam, takanam, takadam, tatsitangir, takirigin, tatsajam, tatana tatsim, tatana tatsim, tatim tatsim, tatita, tatita, tatata, tatata, tatita, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata,
1: tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata, tatata,